gusti ma na valutate, fai scurda tutte peccate, stringiamo un braccio a te. Sotto a stu cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire sti detinte capire.

Fai scurda tutta peccata, strigno mi abbraccio a te. Sotto a sto cielo tra puntate stelle, mi fai sentire sti detinte capire, voglio sonnare.